E che Dio vi benedica, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si fissò. Dio si fissò per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Noi tre sono di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si visita di assunto, ma media con visione anche chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per noi grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.